Qualche parola. Qualche parola. Qualche parola. Qualche parola.